0: FM Anupaha, FM Anuhatarai Dashmata, Net FM.
1: Velauden dolahai vinadi 46
2: Meka tama vistare dan ona patare.
3: Kollo kollo.